0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo.
1: Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio, secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo.
2: Ladies and gentlemen,
1: abbiamo perso il quindicesimo.
2: Sì!